0: apparentemente denuncia. Prove apparentemente.
1: I don't know.